kamano kata majurelwe nogolo meli utodurusinga katenguono simba wakowompita omaoma beino ywakadiera kane ginene katenguono simba wakowompita moyo newaywago maywakorumono.